0: terminato di chiudere l'interruzione. Passiamo la linea a Santiago del Cile per l'incontro di Coppa Davis.
1: Qui è lo stadio di Santiago, momenti di emozione, Adriano Panatta, la palla per il successo per la Coppa Davis. L'Italia ha vinto!

Ciao a tutti, sono Vanessa Peters, sono una cantatrice da Texas e state ascoltando WHUPLP di Hillsboro, un radio indipendente di North Carolina.